Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz
1: Okay, musica husi allows musica ya ma be drama husi kokosa ninian con a buffetto no mane e bito di prevene violencia. Non è drama i denel ore ona ita behetu ku ide liona minutu tolu nulu resing rua ya. Tamana na fating haunia meridiek meridiek solok le pito bot sir hoto na be maka ores nila daung. Sela tilung mahela loran si nulu resing 5.8 MHz ninian. Rona diak bito bot sir hoto bom aktividade i bom trabalho. No, ohing itero nona drama ho duresan binti, okay. Che 28 minutos non è tu irmai ho se lorito bot sira barona lai musica husina in 20 un titolo minuto balon.

senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, pontu walu me.

senti il sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5 pontu walu megahertz.
1: Diego Vintis, Radio Liberal Sierra Hotina, maka musica ira, no itene pubblicità di Rema Belmel che fanno offrire il libro. Spero bene, Rona, no, ya. Yeah. Hakmati che ti può essere una fatica. No, iene Belmel che una fatica, annuncio let anima sangue di Rema, maka iene. Ketaluha dia 3 agora. Huisitene maluk triple sira, se anima musica. Nabi maka husi tena mawaling na irua. Ketahaluha si asisti hamutuk iha palapasu. No ini oras sirala tau mabe. Ya iha tuku sanulu, disculpa. Iha tuku sanulu. No itene belun sirah husi tripal si anima hoita bau sirah hum muzika. No ini dia tres. Ketahaluha ba asisti sirah nabi maka referi bele ba asisti. Dia ka turmai beru milki na fatin offer seret maka musika tama hena itene orasum suloro na tabai hetu klima liu minutu tulunulu no beru milki na fatin offer seret maka musika baita botira depois de dane a beru milki ya fila hamal na fatin ta botira turmai tbaro na tere musika da.

Dili. Se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.